ma cari Dio, quale è la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Sei tratto il per.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina. E mezzanotte

Maddalena Regina, ahimè, qual mai pensiero di tempo palpito, in moto e pari.

Vater. A voi d'aprir lo fio. Ebbene io l'aprirò. Il ritratto di Carlo III.